0: in mezzo
1: la gente, la felicità, che sarà, che sarà,
0: che sarà,
1: che sarà della mia vita, chi lo sa.
2: Un bicchiere di vino,
0: felicità, tenersi per mano, andare lontano, felicità.